0: aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti. Santi patroni e devoti, fuochi nel cielo sui volti, l'aria di zucchero tutti.
1: Stream Day, der Sender aus und für Düsseldorf.